0: boccia,
1: ostinata, buona boccia,
0: sulle muri degli enimi durano.
1: Dunque fa saluta a tutti,
0: parca i morti,
1: parca.

poi si sogna. E poi la soggia formicola di lanterne, di serri, di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite già fate di femmina.

0: porta, a che la morte grida, il dolore,
1: il dolore, il
0: sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che c'è.